sulla. No, io non raga, montan vi coraion, vi coira. Al bisogno, bisogno. Boogie Woogie Wonderland. Dai, siamo solo su Indian Fire. Nam